0: 亦唔恨得咁多啦。俗语都有话：官官相卫，顶白根红。穷鬼又焉能与富人争竞？
1: 哎呀！
2: 宋公道，若果人人都学你有咁公道嘅，世间上又点有得咁多鬼灵精啊？
3: 哎呀呀！
1: 王秦安，点解你仲忍气吞声啊？
0: 今日喎。